nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, tu caudore! Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.